0: Teddy, sam hitovi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.